0: muro. Le zecchine giù e con le uova si.
1: Muro. Le zecchine giù e con le uova si.